0: Poveri, tu. Tu mi sei detto che non esci.
1: Four and 49 shifts is bad.
2: Sure, it's a bunch.
1: Out of service.
0: And 882.
2: Fine.
0: Area check on Congress Park.
2: 10-4.